2 na Korinti 3 ho ho mitsurunga mpfukeni. Mitsurunga mpfukeni ho ho. Ho ho mitsurunga mpfukeni.